0: Questa è la pompa.
1: Oh, no. Grazie.
0: Prego, muss noch funktionieren.
2: Ja.
0: Cuscini, piumone, lenzuola, avete tutto? Habt ihr alles?
3: Sì.
0: Alles gut?
3: Danke.
0: Allora buonanotte.
3: Buonanotte.
2: Buonanotte.

0: sorriso. E grazie. Sì.
1: Ma che bello. Va bene, siamo amiche, facciamo pace, va bene?